0: 신인배 중국 작전 점중 시 공덕이 중화 담주세야 점중디 류갸다 주주부디 그지슈 점중디 인비는 중국 너럽기 전부부 신나 안다 로간 중국 잠바당 제로책 동국기 던주 던숨로래야 중화 담규 이규 속중게 뷰일야 이규 제차베 제리 인비는 변종 미만 비준 강내 파팅 당부디 반딥 제제 비준 제지르샤 다 중화 담규기 Liu Gada Chutukwe Nang Dundi Ngosma Mashu Kongliya Nye Liya Nganan Zunyamdo Saliya Chungwa Damgyu Ki Liu Gada Chungwa Nang Dundiya Jidren Chi Shubi Na Dindri Sirisha Kasa Chungwa Damgyu Ki Liu Gada Chungwa Di Nalo Li Yimbi Yina Kongling Lianshan Chulin Liya Njo Chutu Zamba Song Chang Liya Da Khonzo Maro Liya Yongya Ki Ryo Dumbaris Song Chang Ke Kongling Di Lianshan Chulin Ki Gunzin Zo Chagak Zal Chiji Nizu Seshe Che Chetu Zamba Chagak Mudun Chebe Gyuni Lianshan Chulini Dama Da Gangma Domni Mida Somdong Da Songjang Zo Chengyo Gin Gunzin Nishu Kongling Da Nyamdo Qingzhou Liya Maro Liyan Jobris Qingzhou Liyo Chetu Zamba Lianshan Chulini Mami Da Daga Riwi Mami Kamdong Riwi Mami Yungzhu Kapzhu Riwi Mami Dike Kyun Domni Rika Xi Ma Ge Qingzhou Liya Bungju Chitu Zamba Hu Yan Zhuo Da Jingming Zingni Genbam Yenji Mhadubu Che Che Su Su Su Mengmi Du Ni Ka Su Su Lo Qimbaris Dine Wu Yung Ge Song Jiang Da Hua Rung Wu Yung Kuanzu Sun Bu Qingzhou Ge Ka Zhong Liya Nyu Xib Chigi Yube Kui Che Che Hu Yan Zhuo Liya Gugub Zuma Che Tu Zamba Hu Yan Zhuo Kuanzu Gogo Na Lo Lo Chu Ni Song Jiang Simga Yung Tu Zamba ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Rengku sumgi padu dige gile su su su karchon meta taani kyu nguwebu kieni Lianshan Chulin ki gidu nalo lo shubaris. Lianshan Chulin ne taa padu sab dige liya gusu shuya ki ne totoe da kyeba shita shamba yimbaris. Kasaan ki shunzam di dele braba taa dari di shugo ne zu kante chung yu me mutu che maa shugu yins. Taa Lianshan Chulin liya midi mungu ji saba nunbe chundu zamba sungjang Kabishita chunje tanglong di jakso dodamba goje da chuncha namin na zo da along jime jikjib la sokwa sabo soya ki gyanjibiris. Hujian darja da gulo dozu chemso dodamba ya goyoni si sumda kamgu garzo si cho nga gyuga nirge punju purda purdum pursi digegi darja da dari yurin jingyo ki baden donza mabu Du nabu la sokwa sab sor jubris. Ridin karzon ki cho shili ya soda che se dikbu shi saba gaya da nubgi langa da hlo langa ki changan gyarsu che che ridin karzon li ya pa cu zhonye ki pokoy digi li ya gema shuya da sumu shuya ki makdoyon ki samwe nyunshib ki chinda gaya dinze che bris. Dinye ki chan chonye zhangqing da suar nyang saminyi Nupki langa ki changan nyekyong che ga danju che baris. Lho langa ki changan di dinye nangshin che che sunshin da gu da sao saminyi ki nyekyong che ki che baris. Risha ki changan di nyama nangshin che zhugui da yuehu kuni da rishan ki changan di nyi li li dang shichen kuni nyi ki nyama nangshin che che dang nye che ki che baris. Gagu rinpo sumli ya shingi rao parma korni gunzin chenga kweni dus zhuya la sokwe le hui kyebu tige liya gunzin su su su kusun tanglin shubiris. Nima ji zunbu geja lu zhu shenge songjang liya garishiga yore sena.
1: Zhe shenga ya, wanshin ji di ming liya yunzhu guri ma shijin si gwa re. Zhungbu liyu zhunga liya wanshin giri. Dere kis, hua zhou hua yi zong kongi, sha hua ri liya, tabji wunchu, zhu wu dang, zhokshung dar kui, chen da, duk zhu gaja, yang chun, kwanzo min shibu tige ge, din zin dun zum jeje, de yub zha. Nyema nga, wakwa gomba ya rudu zamba, konga nga so gyam yu yu. Je zang, di gajin di, dakba chingi. Dari nye, kongla ya daga chin, di da zhani, kongzu shibu digi, nganzu gidu nalol ya.